sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
2: Radio Caffè.
0: Radio Caffè. Il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Song Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

Buoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Benvenuti a tutti, buon venerdì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Ci avete mai fatto caso? Ogni giorno incontriamo decine, centinaia, milioni, miliardi di persone in giro, eppure quasi tutti usiamo sempre le stesse parole, no? Soprattutto le persone che conosciamo. Com'è che iniziamo una conversazione con una persona che conosciamo, un conoscente, un amico? Ciao, come stai? Ciao, tutto bene? Tutte queste parole, tutte queste frasi, usiamo tutte le stesse cose. Perché? E soprattutto cos'è che ci aspettiamo dall'altra persona? Una vera risposta o è solo un modo di dire?

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Una cosa che facciamo veramente tutti è salutare qualcuno. Sembra la cosa più semplice del mondo e infatti lo facciamo con una certa leggerezza dicendo sempre le stesse cose. Ciao, tutto bene? Come va? La cosa curiosa è che spesso non ci aspettiamo davvero una risposta dettagliata da parte della persona che stiamo interpellando, no? In quel momento. Sono delle formule piccole, sono dei rituali sociali, sono dei modi per dire ti ho visto, ti riconosco, sono contento che tu sia qui. E quindi ti saluto. Eppure basta qualcuno che risponde sinceramente a quel tutto bene per cambiare completamente la conversazione, perché all'improvviso quelle parole automatiche tornano ad avere un significato. È una riflessione che mi piace molto perché ricorda che alcune delle cose più importanti della vita passano attraverso dei gesti piccolissimi. Quindi una domanda, un saluto, una frase detta quasi senza pensarci, magari proprio lì dentro si nascondono delle conversazioni che vale la pena fare. Delle volte invece vogliamo solo salutare per gentilezza, quindi si dice tutto bene e poi magari arriva una risposta che non ci aspettavamo e siamo costretti a dover parlare per un'ora. È tutta una questione di prospettive.
2: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Cafè. Si sente la differenza.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Cos'è che si fa sempre più spesso, soprattutto non solo in questo 2026, ma un po' in generale in tutti gli ultimi anni? Fare delle liste. Ormai è diventato uno sport nazionale. Fare delle liste per qualsiasi cosa. Tra poco si parla proprio di questo, della listamania.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è una nuova mania in questo 2026 ed è quello di creare delle liste che in realtà esistono da sempre. Da quando c'è un foglio, una penna, noi scriviamo la qualunque su delle liste, tipo la lista delle spese, della spesa, delle cose da fare, dei libri da leggere, film da vedere, posti da visitare, cose da imparare, persino la lista delle liste. La cosa interessante è che spesso non le completiamo nemmeno, no? Almeno per quanto riguarda me e la cerchia delle persone che conosco che fanno delle liste ma che non portano mai a termine. Eppure ci fanno stare bene, perché scrivere qualcosa su una lista dà al cervello proprio una sensazione di ordine, di controllo, come se improvvisamente il caos della giornata diventasse quasi più gestibile grazie alle cose scritte su un semplice foglio. E allora continuiamo ad aggiungere punti, spuntare attività, creare nuove categorie, forse non perché siamo diventati più organizzati, ecco, ma perché in un mondo pieno di informazioni abbiamo bisogno di mettere qualche paletto. E alla fine, secondo me, bisogna anche dirlo, avere quei punti sbarrati di una lista ci dà una grossissima soddisfazione. Quindi viva le liste, continuiamo a farle.

0: Qual è il periodo preferito vostro della giornata? Tipo l'inizio di una giornata o la fine di una giornata? L'alba o il tramonto? Tra poco parliamo dei tramonti, perché la maggior parte delle persone oggi fa sempre delle fotografie meravigliose al tramonto. Risulta essere proprio uno dei momenti più fotografabili, più instagrammabili.
1: There are

Allora, cari amici, parliamo di uno dei momenti più belli e soprattutto più amati dalla maggior parte delle persone, soprattutto dopo una giornata di stress, dopo una giornata di lavoro intenso, si ritorna a casa, magari sta per fare buio e davanti a noi c'è il tramonto e quindi ci fermiamo ad osservarlo. Il tramonto che esiste da sempre, no? Non è una novità del 2026, eppure basta aprire negli ultimi anni i social per accorgersi di una cosa: siamo letteralmente ossessionati dai tramonti, mari, mare, montagna, città, anche tramonti in un parcheggio, sui balconi, qualsiasi posto va bene, no? È sempre bello. La domanda interessante è perché? Perché continuiamo a fotografarli e a pubblicarli? Secondo molti psicologi, il tramonto rappresenta uno dei pochi spettacoli gratuiti che riescono ancora a farci fermare. Ovviamente gratuito, non richiede biglietti, non richiede tecnologia, non richiede organizzazione, succede e basta. È democratico, lo vediamo tutti ogni giorno. E in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da contenuti costruiti, il tramonto continua ad essere molto real, no? Molto autentico. Forse è per questo che ci piace così tanto, perché ci ricorda che esistono ancora cose bellissime che non sono state progettate per

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani per chiudere la nostra settimana lavorativa. Solito orario, solito posto.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Caffè.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

sintonizzandosi su Radio Caffè, renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
8: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti. Per le conseguenze di un veicolo che ha preso fuoco sulla A4 Brescia-Padova, lo svincolo di Somma Campania è chiuso in entrata in direzione Venezia e lungo la carreggiata diretta verso il capoluogo Veneto si registrano 9 km di coda tra Somma Campania e Verona Sud. Terminate invece le code che si erano formate verso Milano tra Desenzano e Brescia Est a seguito di un incidente. Traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre e per questo motivo si verificano i primi disagi in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 9h02.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati sulla A4, Brescia-Padova, permangono in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Verona Sud lunghe code al momento di circa 10 km causate da un veicolo che ha preso fuoco. Per lo stesso motivo l'entrata di Somma Campagna è chiusa in direzione Venezia. Inoltre si verificano conseguenze sul tratto tra Verona Nord e Nogaro Le Rocche in entrambe le direzioni della A22, di competenza questa di Autostrada del Brennero. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, infine, si viaggia a rilento tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Al premio Strega 2026, il massimo esempio dei premi letterari italiani, scoppia la polemica dopo che una lite privata tra il favorito Michele Mari e la scrittrice Elena Rui, anche lei candidata al premio, è stata resa pubblica. La frase incriminata riguarderebbe la scrittrice Michela Murgia, morta nel 2023. Secondo Mari, infatti, cito testualmente, era intransigente e violenta perché brutta e sfogava così la sua rabbia. Buongiorno, io sono Tito Borsa, direttore della newsletter Scomodi Contrasti e questi sono i miei 5 minuti settimanali su Radio Caffè. La frase che vi abbiamo appena riportato è stata resa pubblica dal Corriere della Sera, che cita il racconto di alcuni passeggeri del van che porta i finalisti dello Strega in tour in giro per l'Italia. Mari ha smentito gran parte della ricostruzione affermando di non aver mai parlato dell'aspetto fisico di Michela Murgia. Nel frattempo la Fondazione Bellonci, che organizza il premio Strega, ha fatto sapere di ritenere, cito anche qui, ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone incompatibili con lo spirito del premio Strega. Quella che è una notizia forse secondaria di fronte al caos geopolitico mondiale è anche un modo per tornare sull'annosa questione della separazione tra artista e opera d'arte. Uno degli esempi più eclatanti è Louis Ferdinand Céline, autore di capolavori come Viaggio al termine della notte, ma anche di pamphlet come Bagatelle per un massacro, che somigliano pericolosamente a dei manifesti antisemiti molto vicini alle idee naziste. E qua stiamo usando non uno, ma ben più di un eufemismo. Dobbiamo condannare Céline all'oblio oppure possiamo ancora apprezzare Viaggio al termine della notte senza condividere e anzi rifiutando la visione politica e sociale dell'autore? Tornando al caso di cui stavamo parlando, le parole di Michele Mari, riportate dal Corriere, sono ancora più deboli se vogliamo. Sono frasi che il diretto interessato ha smentito e che sarebbero state dette in un contesto privato. Delle frasi che, sempre che siano state davvero pronunciate, non sarebbero mai dovute essere rese pubbliche. Ma è anche vero che quando compriamo un libro, finanziando così l'autore, è anche giusto conoscere il pensiero della persona a cui stiamo dando i nostri soldi. Basti pensare a J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter, che da anni pronuncia affermazioni a dir poco discutibili sulla comunità trans e che per questo è stata più volte boicottata da molti acquirenti che si rifiutano di darle dei soldi comprando le sue opere proprio per le sue posizioni. Ma la frase di Michele Mari, ammesso in un concesso che sia stata riportata fedelmente, proviene da un contesto privato e qui tutto si complica. Come dobbiamo comportarci? Beh, io non ho una risposta. Come troverei giusto che l'organizzazione di un premio decida che certe frasi sono incompatibili con la propria etica, trovo anche giusto che non si debba pagare un dazio per ciò che si dice in un contesto privato. Lascio a voi ascoltatori l'onere di prendere una posizione. Il mio obiettivo di oggi era quello di riflettere sulla complessità di una situazione che sembra ben più semplice di quel che è. Bene, questo è l'ultimo episodio dei miei 5 minuti di questa stagione. Noi ci troviamo a settembre, sempre su Radio Caffè. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare sia voi ascoltatori che l'editore per questa bella opportunità. I 5 minuti sono sempre un pretesto per approfondire, per intervistare, per crescere come persona e come professionista. Noi, come dicevamo prima, ci vediamo a settembre. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi alla newsletter Scomodi Contrasti. Vi basta cercarci su Google.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: café elegante con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
6: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Di nuovo buona giornata. Per le conseguenze di un veicolo che ha preso fuoco sulla A4 Brescia-Padova permangono code in direzione Venezia, soprattutto tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e la A27, mentre sulla A4 Venezia-Trieste si verificano, sempre in direzione del capoluogo friulano, rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova sono possibili rallentamenti in direzione Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Soave San Bonifacio. Al di fuori della nostra rete segnaliamo proprio sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero code per incidente in direzione Modena tra Alavio e Affi. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: carro in mezzo.
1: Agghiaiato, meglio. No,
2: buongiorno.
3: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
4: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che è di Perri. Peputto, Peppino.
5: Pino.
6: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però.
7: Non esageriamo, però.
5: 3 luglio, amici e cari. Forza, forza. Ma siamo in estate, non ha importanza da dove ci ascoltate, se piove o c'è il sole, anche questo conta poco, l'importante è che siate con noi, qui a Radio Caffè, nel nostro macchiatone anche oggi.
8: Il macchiatone.

0: Bentornato al dottor Gabriel Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno Gabriel. Buongiorno.
1: Oh, buongiorno. Buongiorno a te Barry, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
0: A te, Gabriel, ci diamo del tu. Io non lo so se ho il metabolismo lento o veloce, ma che cosa significa avere il metabolismo lento?
1: Allora, in realtà il metabolismo lento, così per definizione, per noi che ci occupiamo, che siamo addetti ai lavori, ci gratta un po' i timpani quando lo sentiamo, perché è un qualcosa di popolare, insomma, sì, ecco, sì, così sì. Coniato. Ma in realtà è tutta quella gente che si lamenta che non riesce a dimagrire o che comunque ingrassa, ecco, quindi...
0: Cioè quelli che dicono io mi ingrasso con l'aria, no? Ne ho sentito
1: bravissimo.
0: E quindi?
1: Ma in realtà un fondo di verità c'è, ecco, ma non è che la gente nasce, non è che nasciamo col metabolismo lento, ce lo creiamo noi. Perché tutte quelle volte che facciamo le diete dimagranti, quindi che restringiamo le calorie, che per un periodo caliamo di peso, ma poi smettiamo di fare i virtuosi e risaliamo col peso. Ecco, quindi ogni volta che noi scendiamo di peso buttiamo via un po' di massa muscolare. Quindi dai oggi, dai domani, sempre questa sindrome dello yo-yo, buttando via massa muscolare ci giochiamo il metabolismo. Quindi la capacità di consumare energia, quindi di bruciare calorie. Ecco, quindi questo, non è, diciamo, che nasciamo.
0: Ho capito, quindi dobbiamo continuare a fare esercizio fisico, c'è poco da fare.
1: Bravi, quindi, cosa migliore? Bravissimo, l'hai detto tu, bravissimo. Non abbiamo altre strade. Ecco.
0: Teniamo a mente, come dico sempre. Grazie Gabriel, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, ciao Barry, ciao.

0: È con noi il direttore dell'unità complessa di chirurgia dell'ospedale Sant'Antonio, azienda ospedaliera di Padova, il dottor Giacomo Sarzo. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a Barry per l'invito.
0: Allora, io ho anticipato questa cosa quando arriva quella letterina dall'USL che dice dobbiamo fare l'analisi del sangue occulto. Perché si fa questa cosa e quanto serve e soprattutto ogni quanto si fa, il perché, insomma, ci spieghi un pochino in due minuti questa cosa.
1: Beh, intanto grazie per questa domanda, sai che è un argomento che per cui io sono sensibile a questo argomento qua, sulla prevenzione del cancro del colon. Nella regione Veneto e in poche altre regioni in Italia c'è questa opportunità qua, che è quella di fare una prevenzione nei confronti di questa malattia, che non è banale, è la prima patologia oncologica che capita nella popolazione e quindi è una patologia a larga diffusione. E badate bene, la prevenzione si fa con un esame che è estremamente semplice da fare, cioè attraverso un campionamento delle nostre feci, perché questi polipi, queste neoformazioni possono rilasciare del sangue nelle feci che vengono visualizzate da questa prova che viene fatta, no?
0: Sì.
1: E questo ha permesso negli anni di ridurre di molto l'incidenza del cancro inoperabile del colon rispetto a quanto si faceva 20 anni fa. Sono più di 20 anni che in Regione Veneto si fa questo tipo di prevenzione,

0: sì. E spero che lo possa fare anche te attraverso i tuoi sistemi.
1: Certo.
0: L'adesione a questo screening non è importante, quindi ti ringrazio
1: Certo. Ma io infatti proprio per questo, perché ho notato che con le persone con cui parlo spesso dicono no, ma tanto io non lo faccio. È sbagliato, bisogna farlo invece, è importante.
0: Assolutamente.
1: È perché hanno paura della colonscopia, che poi la colonscopia dicono tutti, no, ma è una cosa che invece anche lì ormai siamo arrivati a livelli veramente stellari, cioè diventa una cosa molto molto facile anche quella, da quello che ho capito, no?
0: Assolutamente sì, adesso è tutto agevolato, le colonoscopie si fanno quasi tutte con una blanda sedazione. All'inizio era rimasto, hai ragione te su questa cosa qua, all'inizio lo screening si faceva attraverso la retroscopia e quindi la colonoscopia o la colontac. Poi questa indagine, che è un po' invasiva, ha fatto sì che nella popolazione si abbandonasse questo screening. Poi è nato il sangue occulto, e il sangue occulto è davvero una stupidità non farlo quando ti viene proposto di farlo, è una stupidità.
1: Certo. Poi,
0: e noi questa cosa purtroppo la stiamo vedendo adesso, perché nel periodo del Covid un po' i pazienti hanno abbandonato questo screening, e quindi ha permesso ad alcune forme non chirurgiche di andare avanti e diventare tumori chirurgici.
1: Ci risentiremo anche per approfondire la cosa. Grazie al dottor Giacomo Sarzo e buon lavoro, buona giornata, presto.
0: Grazie a voi.
2: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

Non dico che questa mattina con Serenella Salomoni parleremo di amanti, ma parleremo, insomma, l'amante dell'amante, cioè, nel senso, l'amante dell'amante, nel senso, uno ha la moglie, l'amica, l'amante, insomma, le relazioni di riserva, quella cosa lì. Non so come definirla, penso che questa sia la definizione corretta. Tra poco con Serenella Salomoni. Rimanete con noi.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata su Radio Caffè, la nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia e oggi che ci parla di relazioni di riserva. Bentornata.
1: Buongiorno carissimo.
0: Che cosa significa?
1: La relazione di riserva, caro Ben, è quando si rimane in contatto con qualcuno a cui non si è sentimentalmente coinvolto, mentre si frequenta qualcun altro con quale invece abbiamo un rapporto esclusivo ed ufficiale.
0: Sì.
1: Quindi noi abbiamo una ruota di scorta. Quindi abbiamo una relazione principale e abbiamo questa ruota di scorta che pensiamo che ci possa servire quando quella principale magari non ci interessa tanto. Quindi il fatto di avere questo che gli inglesi chiamano back burner, che significa bruciatore posteriore, perché hanno preso questo termine dalla cucina, dove tu sul fuoco il pentolino piccolo lo metti lontano che sobbolli piano piano e intanto ti dedichi a quello più grande che è vicino. Però quando noi abbiamo qualcuno che viene messo in stand by mentre esploriamo altre strade, forse questo non va tanto bene, anche perché tutto ciò può portare anche al fatto che la persona che non è di riserva o anche quella di riserva scopra tutto ciò. Quindi noi abbiamo un doppio problema: continuare a dire a quella di riserva sì, stai tranquilla, prima o poi la lascio, vedrai che poi sarà meglio, e a quella, diciamo, ufficiale, la quale sentirà questa cosa come un tradimento, e quindi anche lì abbiamo un altro problema.
0: Okay.
1: Quindi non so quanto serva salvare capre cavoli.
0: Molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata. A presto.
1: Ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Gaza.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per tre giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di tre giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libere, domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
5: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova sono possibili rallentamenti in direzione Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Soave San Bonifacio. Al di fuori della nostra rete segnaliamo proprio sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero code per incidente in direzione Modena tra Ala Avio e Affi. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: È con noi il professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Bentornato, buongiorno professor Mollo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, io ho dato l'apertura, così ho detto, sento spesso dire, no, le persone che lasciano liberi i cani al parco e anche in città, ma non ti preoccupare, il mio cane è buono. Allora, a parte il fatto che c'è una legge che impone anche un certo tipo di comportamento, guinzaglio, museruola, ma quelli che dicono il mio cane è buono stanno sbagliando o ci si può fidare?
1: Allora, sì, la premessa direi che è sostanziale, che se c'è una norma, ora si cambia, ora si rispetta.
0: Infatti.
1: E la norma è abbastanza chiara e dice che i cani liberi di vagare nel pubblico non possono esistere. Quindi uno, se vuole portare un cane libero di vagare, deve andare in un terreno privato e recintato. Uh-huh. E per quanto riguarda, quindi questo per quanto riguarda,
0: questa è la parte.
1: La museruola deve essere al seguito, quindi non deve essere indossata continuamente, ma uno la deve avere.
0: Sì.
1: E all'occorrenza deve essere in grado di metterla al suo cane se necessario.
0: Uh-huh.
1: Quindi fin qui non si discute.
0: Okay. Per quanto riguarda
1: il problema del cane buono, è un problema assolutamente sciocco,
0: sì,
1: nel senso che è ovvio che la maggior parte dei nostri cani non sono delle armi letali,
0: sì, sì,
1: ma ciò nonostante possono creare problemi. Primo, perché la situazione può cambiare e quindi anche il cane più buono può spaventarsi, sentirsi minacciato e quindi cambiare il suo comportamento. E soprattutto l'altro problema è che i nostri cani non sono più ovviamente il cane ancestrale, il cane naturale.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi non sono capaci di interagire con l'ambiente in cui noi li andiamo a mettere e possono fare cose stupide. Esempio,
0: certo,
1: più banale,
0: sì,
1: sono,
0: sì,
1: nel bosco,
0: sì,
1: sono nel bosco, non c'è nessuno e io il cane lo posso lasciare libero, tanto sì, cosa vuoi che faccia? Benissimo, l'esempio più normale qual è? Che un cane, mettiamo in un bosco, veramente un bosco, quindi nel posto più lontano che uno può, cosa fa? Gironzola, trova l'animale selvatico e non sa come interagire, quindi il cane incontra, facciamo il caso peggiore, l'orso. Cosa fa? Gli abbaia contro, chiaramente perché ha paura, poi l'orso si gira e chiaramente reagisce, il cane cosa fa? Torna di corsa verso di noi.
0: E ti porta anche l'orso.
1: Ti porta presso l'orso.
0: Certo.
1: Quindi non è solo questione che azzanna,
0: certo,
1: il povero cane al guinzaglio, che già non è una cosa giusta,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: che non è in grado di interagire con l'ambiente, ne può combinare, certo, la qualunque. E noi dico, poi dopo diamo la colpa all'ambiente, no?
0: Uh-huh.
1: Per cui questo appunto, l'altra cosa più classica, i cagnetti non hanno sempre la percezione dell'opportunità della situazione,
0: certo,
1: cioè non è che un cane che pesa 5 kg è in grado di fare il ragionamento e dire guarda che quello là pesa 50 kg, lasciamolo stare.
0: Certo, certo, tutto
1: quindi
0: molto
1: magari
0: chiaro.
1: Va a intrigare,
0: certo,
1: il cane sbagliato, il quale anche al guinzaglio, se si gira male, riesce ad afferrarlo.
0: Molto chiaro, professor Mollo. Bene, grazie davvero e grazie al professor Mollo del MAPS di Padova e a presto e buona giornata.
1: Buona giornata.

0: Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Bentornato. Buongiorno Gabriele. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Barry, buongiorno a tutti.
0: Faccio
1: buongiorno.
0: Sempre delle presentazioni perché Gabriele è molto simpatico. Allora, io ho detto, no?
1: Grazie.
0: Ci sono gli integratori per abbronzarsi. Cioè, quindi ci si abbronza da dentro, non da fuori adesso, no?
1: Sì, esatto.
0: Ma come funziona?
1: Beh, mi è piaciuta la tua, così come l'hai messa, di abbronzarsi da dentro.
0: Infatti, sì. Ma dai, sentiamo.
1: Ma in realtà non è un abbronzarsi da dentro, allora in realtà questi integratori promettono il fatto che ci si abbronzi più facilmente esponendosi al sole, utilizzando, insomma, fornendo beta-carotene, carotene in generale o altre sostanze che promuoverebbero la formazione di melanina, che in realtà nulla di tutto ciò succede. Quindi, perché il beta-carotene non è che promuove in realtà di per sé la produzione di melanina, in realtà quando noi esageriamo con le carote, eccetera, quando una volta si esagerava con le carote, eccetera, non era una produzione di melanina, era proprio il carotene che è giallognolo, quindi si depositava nella pelle, quindi per farla molto semplice, e c'era quella colorazione giallognola passeggera, ma sì, non è abbronzatura. Quindi in realtà non fanno proprio niente quegli integratori, ecco, che promettono magia, quindi sono...
0: Cioè, quindi è meglio prendersi una bella crema solare e stare al sole? Cioè,
1: ma no, non è meglio, sarebbe obbligatorio, quindi per appunto, che è la cosa migliore che bisogna, che possiamo fare per noi stessi, certo, per la nostra pelle, per evitare... Certo. Problemi importanti come il tumore alla pelle.
0: Certo, Gabriele, ma allora noi, al di là del fatto che anche oggi ci siamo fatti degli amici tra i produttori,
1: esatto,
0: di integratori, cioè, comunque lì insomma servono poco o niente. Vabbè, molto
1: ma
0: chiaro.
1: Ma in realtà sì.
0: Vabbè, dottore, sì, non vado, non li prendo perché ho già il fegato abbastanza abbronzato, uno dice.
1: Esatto.
0: Va bene, buona giornata, a presto, grazie.
1: Ciao Barry, buongiorno, ciao.

Altra puntata con Serenella Salomoni per il macchiatone di oggi. Poi tra l'altro ricordatevi che Serenella Salomoni potete trovarla anche sui social, quindi se vi perdete qualche puntata da noi potete recuperarla nei suoi canali, insomma sui vari, un po' su tutti i social, digitate Serenella Salomoni psicoterapeuta e trovate tutto. Oggi parleremo di amicizie al lavoro, mamma ragazzi che tema caldo, tra poco con Serenella Salomoni qui al macchiatone di Radio Caffè.

aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno Serenella, buongiorno e bentornata.
1: Buongiorno carissimi.
0: Allora, la nostra psicoterapeuta, tra l'altro, che trovate anche sui social se vogliono cercarti, oppure anche www.serenellasalomoni.it.
1: Certo.
0: E poi trovate tutto lì. Oggi parliamo di amicizie al lavoro. Mamma ragazzi, esistono,
1: sì.
0: Ma le amicizie al lavoro esistono, poi esistono? Funzionano?
1: Ma sono difficili, però tu devi pensare, Alberico, quel tempo che passiamo con i colleghi, cioè gran parte della nostra giornata la passiamo con loro, quindi parliamo di tante cose, condividiamo spesso anche la pausa pranzo, l'aperitivo, sì, appena finito il lavoro, oppure cena, dove passiamo magari a parlare anche di fatti molto personali. Quindi da questo punto di vista noi possiamo capire che questi sono dei segnali dove capiamo che con i colleghi c'è un ottimo rapporto.
0: Sì.
1: Anche perché vengono condivisi molti ambienti, quindi ritmi delle giornate più o meno piacevoli. A questo punto ci possiamo chiedere se questa è un'amicizia consolidata o semplicemente un legame dovuto alla situazione lavorativa. Se per caso cambiate lavoro, smettete anche di frequentarvi con quelle persone? Devi sapere che Forbes ha citato un'indagine che afferma che oltre il 60% degli intervistati ritiene di essere ancora in buoni rapporti con il collega con cui aveva legato nel lavoro precedente. Quindi questo dicono, e invece ci sono altre ricerche che afferma che le amicizie nate vicino ai 40 anni e in contesti lavorativi stabili e positivi hanno una maggiore probabilità di durare e spesso anche danno anche un maggiore benessere personale. Naturalmente, quando qualcuno dà le dimissioni, ci si rende conto di come qualcosa sarà inevitabilmente destinato a cambiare, e questo dobbiamo cercare di accettarlo, e accettando questo possiamo anche accettare un'amicizia che magari c'è sempre, sarà cambiata.
0: Molto chiaro, come sempre. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi.
0: A presto.
1: Baci baci.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

E questa è diciamo la parte finale. Noi ci salutiamo, ci sentiamo domani sempre qui su Radio Caffè, in tutta Italia, nel web. Quindi sapete che da quando c'è il web, la web radio è diventata una radio che si ascolta ovunque, perché la rete permette questo. Ma noi siamo qui a darvi le solite cose, sempre quelle che volete di più. A domani, amici miei.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Gaffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati. Per traffico intenso sono possibili rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla A4 Brescia-Padova verso Milano tra Verona Est e Verona Sud. Vi ricordiamo poi che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico fino al 30 settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi, soprattutto in questo periodo estivo. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5x1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, si verificano code per un incidente tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. In direzione Milano per traffico intenso si rallenta con code tra Verona Est e Verona Sud. Code per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, si verificano code per un incidente tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. In direzione Milano per traffico intenso si rallenta con code tra Verona Est e Verona Sud. Code per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: al vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati da

Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, risolto l'incidente, permangono rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Traffico in aumento per gli spostamenti del venerdì pomeriggio. Sul tratto Venezia-Trieste della A4, incolonnamenti tra Innesto A28 e San Stino di Livenza verso Venezia. E code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'Innesto con la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high-tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi che

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Radio Café, il est 17h01.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono i rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia a causa del traffico intenso. Sul tratto Padova-Venezia incolonnamenti tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Su quel tratto sono presenti i cantieri. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, dove si verificano code a tratti per il traffico sostenuto tra Innesto A28 e San Stino di Livenza verso Venezia, e incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Innesto A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Don anche tu il 5x1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code a causa del traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Rallentamenti verso Venezia anche tra Somma Campagna e Verona Sud. Sul tratto Padova-Venezia code tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti poi si verificano sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. In carreggiata opposta segnalato un veicolo fermo. Code anche intorno alla rotonda Marghera. Infine sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano a causa del traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h58. Radio Café, il est 18h58. Radio Café, il est 18h58.
1: Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: No! Sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova code in smaltimento per un incidente ormai risolto tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Il traffico è comunque intenso in entrambe le direzioni, con rallentamenti e code tra Peschiera e Brescia Ovest. Rallentamenti poi verso Venezia, anche tra Somma Campagna e Verona Sud. Sul tratto Padova-Venezia permangono code per traffico sostenuto tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Castellana e allacciamento A27 in direzione Trieste, con code anche intorno alla rotatoria Marghera. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, infine, permangono code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Per conoscere in tempo reale tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova code in smaltimento per un incidente ormai risolto tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Il traffico è comunque intenso in entrambe le direzioni, con rallentamenti e code tra Peschiera e Brescia Ovest. Rallentamenti poi verso Venezia, anche tra Somma Campagna e Verona Sud. Sul tratto Padova-Venezia permangono code per traffico sostenuto tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Castellana e allacciamento A27 in direzione Trieste, con code anche intorno alla rotatoria Marghera. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, infine, permangono code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Per conoscere in tempo reale tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Cortina, a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.

0: Ascolta Radio Café. Ogni momento è quello buono.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia agli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
3: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione, indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
2: In una Teheran blindata e satura di una folla commossa, sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma ha ricevuto gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla. La cerimonia funebre si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino a conclusione delle esequie, i negoziati con Washington saranno bloccati. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e i propri figli. Così Papa Leone XIV ha ricordato le sue radici americane mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776. Per Papa Leone XIV domani un'importante visita a Lampedusa, ma sullo sfondo restano le tensioni nella chiesa dopo la scomunica combinata ai lefevriani. Marco Mancini.
4: Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola, simbolo di tante tragedie del mare, e dopo una preghiera nel cimitero locale incontrerà un gruppo di migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa ricordando i 13 anni esatti dalla visita compiuta sull'isola da Papa Francesco. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità Sacerdotale San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. Oltre ai 6 vescovi, i 2 che hanno presieduto le ordinazioni e i 4 consacrati, sono stati ipso facto scomunicati anche i sacerdoti della Fraternità. Per quanto concerne invece i fedeli laici, per la Santa Sede sono da ritenersi scismatici e quindi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X.
2: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti, che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il 5º anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero 1 al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio, le vincenti delle 3 sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
5: Da Dallas a Kansas City passando per Miami. È l'ultimo viaggio dei sedicesimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia. L'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al secondo posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia-Egitto e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana, in programma a Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi, Canada-Marocco e Paraguay Francia.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Peschiera. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.
2: He told me sweet lies, sweet love.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti all'ascolto, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 4 luglio. Il traffico è regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione ai lavori in corso sulla A57 tangenziale di Mestre, in direzione Milano, tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. Attenzione inoltre ai cantieri presenti sulla A4 Brescia-Padova, tra Soave e Verona Sud, in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Midnight Special, il tuo momento su Radio Cafè.
1: Clap your hands now.